0: Money. Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca in un'ora al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.

0: Germany. Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata. Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini One, la radio vietata ai minori di 18 anni.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni.

0: Gemini.
1: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo

0: Sono le 6:02.
1: Spot.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Gemini. Gemini One.
9: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
8: Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati.
10: Vengo a prenderti stasera.
11: Amore!

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 27 minuti.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Gemini.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Gemini.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Sabato 10 ottobre, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento di oggi. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Inoltre, proprio lo svincolo di Peschiera del Garda è chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Milano e in entrata verso Venezia fino alle 12 di domani. Chiusa per lavori, sempre sulla A4 Brescia-Padova, anche l'entrata di Padova Ovest in direzione Milano. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: Grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Gemini Flashback.
3: Flashback.
2: Adesso 5 minuti di grandi successi.

0: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design. Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato.
2: Rock music.
0: Rock. Questo è Turbo Rock.
2: Turbo Rock.
0: Il viaggio nella musica rock di

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
2: Rock again. Muy pronto.
3: Radio Gemini One. This is The Big One.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 8:01.
0: Spot. Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, traffico scorrevole e nessun particolare disagio in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Vi segnaliamo però che a causa di lavori, fino alle 12 di domani, lo svincolo di Peschiera del Garda della A4 Brescia-Padova sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano e in entrata verso Venezia. Inoltre, dalle 22 di stasera alle 7 di domattina, sarà chiuso anche lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io,
5: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Come mi immagino il Black Friday?
6: Com'è quello di Skoda? Oh.
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti a questo aggiornamento. La situazione del traffico lungo le autostrade del Nord-Est si mantiene regolare in questo sabato mattina. A causa di lavori, lo svincolo di Peschiera del Garda della A4 Brescia-Padova è chiuso in uscita per chi proviene da Milano e in entrata verso Venezia. La riapertura è prevista per le 12 di domani. Vi anticipiamo poi che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina, per lavori sulla tangenziale di Mestre, l'entrata di Terraglio sarà chiusa in direzione Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Spot.
10: E se un fine settimana potesse cambiare la tua vita? E se fosse possibile liberarti da tutti i pensieri negativi che ti affliggono? È possibile! Partecipa al seminario di Dianetics e lo proverai tu stesso. Ogni sabato e domenica in via Pontevigo d'Arzere 10 al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

finite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

0: tip. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.

sei in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talatina.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo aggiornamento. La situazione del traffico lungo le autostrade del Nord-Est si mantiene regolare in questo sabato mattina. A causa di lavori, lo svincolo di Peschiera del Garda della A4 Brescia-Padova è chiuso in uscita per chi proviene da Milano e in entrata verso Venezia. La riapertura è prevista per le 12 di domani. Vi anticipiamo poi che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina, per lavori sulla tangenziale di Mestre, l'entrata di Terraglio sarà chiusa in direzione Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio Gemini One. Siamo tornati.
3: Super

0: su Radio Gemini One, Super Classifica Show, la classifica dei 45 giri più venduti in Italia negli anni 80. Presenta Massimo Artusi, con la regia di Ottavio Sara.
1: Adesso lo dico anch'io, è la classifica dei singoli a 45 giri più venduti in Italia. Ovviamente stiamo parlando di anni 80. E prima di schiacciare il bottone che fa partire il primo 45 giri di oggi, qualche notizia contestuale. Parliamo di cinema italiano in fermento in quel periodo. Siamo a giugno del 1987. Giugno 1987. Mi ero dimenticato di dirlo prima. Il cinema italiano vive una nuova primavera. Viene proiettato in anteprima Il Grande Black di Giuseppe Piccioni, mentre Nanni Moretti è in piena fase creativa. C'è voglia di cinema d'autore, ma anche di commedia leggera. Estate italiana, boom di turismo interno. Le località balneari italiane si preparano a una stagione estiva da record. Il 1987 vede una forte crescita del turismo interno, favorito da un clima mite, maggiore benessere e voglia di svago post-recessione.
2: Abbronzatissima.
1: E il Napoli campione d'Italia. Lo scudetto vinto dal Napoli di Maradona a maggio continua a far parlare tutta l'Italia, anche a giugno. Manifestazioni di festa, cori, bandiere e senso di riscatto per il Sud. E adesso la musica della nostra hit parade, i 10 singoli più venduti in Italia a giugno del 1987. Posizione numero 10. Zucchero è l'anima soul dell'Italia anni 80 e questo brano è pura

Con l'album Blues, Zucchero porta il soul italiano al grande pubblico e diventa simbolo di rinascita musicale. Nel giugno dell'87 l'Italia cantava con le mani, col cuore e con l'anima. E Zucchero ci portava tutti sotto il suo tendone blues, felici di esserci. Ultimo ma non ultimo, insomma, Zucchero con le mani, posizione numero 10. E alla posizione numero 9, la voce morbida di Sandra, una delle regine tedesche del pop romantico anni 80. Ci ascoltiamo in The Heat of the Night.

0: Il 45 giri di Sandra in The Hit of the Night è alla posizione numero 9 della super classifica show. Sandra era amatissima in Italia anche grazie ai suoi video trasmessi da Video Music e DJ Television. L'estate del 1987 era calda davvero e con Sandra in sottofondo ogni sera sembrava più intensa. Una canzone da ascoltare al tramonto con la pelle salata di mare.
1: Sapore di sale, sapore di mare.
0: E lo so che Gino non c'entra, però parlando di pelle salata e di mare, il collegamento è stato spontaneo.
2: Capito?
0: Ma la Super Classifica Show ultimamente non è solo musica. Dai, qualche altro evento positivo e ispirante del periodo. Vi ricordo che c'era un clima distensivo tra le due superpotenze, tra Ronald Reagan e Gorbaciov. Nel giugno dell'87 Reagan tiene il celebre discorso a Berlino Ovest, Mr. Gorbaciov, tear down this wall, segnale di un mondo che desidera aprirsi e superare la guerra fredda. Due anni dopo il muro venne abbattuto. Giugno 1987, moda e Made in Italy in ascesa. Milano è una delle capitali della moda. Giorgio Armani, Versace e Valentino guidano il boom del prêt-à-porter italiano che domina le passerelle e veste le pop star di tutto il mondo. E per quanto riguarda l'esplorazione spaziale, la NASA continua i test per lo shuttle. Il 1987 è un anno di riorganizzazione dopo il Challenger, ma giugno segna la ripresa ottimista della NASA con nuove missioni previste per l'anno successivo. La fiducia nello spazio torna a crescere. Uno dei volti più noti della Italo Disco, con uno dei suoi maggiori successi. Occupa la posizione numero 8 della Super Classifica Show. Sto parlando di Denaro, Don't Break My Heart.

Italo Disco. Dan Harrow è uno degli artisti più apprezzati all'estero. Germania, Svizzera e Italia lo amano per l'energia dei suoi brani. Ecco, noi ci siamo permessi di aggiungere le virgolette in quei suoi, perché sapete che c'è stata una polemica che dura ancora oggi sui socials tra l'artista e il turnista, cioè quel professionista che tu chiami, lo paghi, ti canta la canzone e poi arrivederci. E all'epoca questo turnista era Tom Hooker. Negli anni 80 succedeva anche questo. Procediamo con la posizione numero 7,

Il quinto 45 giri più venduto in Italia a giugno del 1987 era un pezzo nato qualche anno prima, ma che ora esplode nei club di mezza Europa. È quello di Tullio De Piscopo e Stop Bayonne.

Bayonne di Tullio Episcopo. Il brano diventa simbolo dell'Italo Funk e viene riscoperto proprio durante l'ondata house di quegli anni. Top Bayonne non era solo ritmo, era Napoli che incontrava New York. Un mix che nell'87 portava l'Italia in pista e la faceva ballare di orgoglio. Nell'estate dell'87 c'era un lento che passava molto spesso nelle radio ed era quello degli Europe. La canzone Carrie la troviamo alla posizione numero 4, ascoltiamo solo qualche

0: Pronto? No, quella è l'unica. Come? No, no. Ha sbagliato numero, sa? Noi telefono non ne abbiamo.
1: Spagna con Call Me era ovunque, in spiaggia, in discoteca, nei jukebox. E con lei un'Italia che stava imparando a parlare sempre più fluentemente anche l'inglese. E proprio

numero 1. Profumo di estate e colori latini. Signore e signori, l'isola più cantata del

tropicali e Madonna si trasforma in una diva spirituale e sensuale. Nel giugno dell'87, tra spiagge, occhiali a specchio e primi amori da ombrellone, tutti volevano una bella isola dove sognare e Madonna ci ha portato lì con classe. È finita. Che dite, ne facciamo un'altra di classifica? Sì, certo, però ce la ascolteremo un po' più avanti. Io sono Max e vi ho presentato la Super Classifica Show di giugno 1987. Thank you, Mr. Ottavio, for editing.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Germany.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Spot. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Tip
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, iniziamo segnalando rallentamenti con code di circa 7 km sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda causati da lavori in corso. E a causa di lavori è inoltre chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano invece code per traffico intenso in direzione Venezia alla barriera di Trieste-Lisert. Infine vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina per lavori sulla tangenziale di Mestre l'entrata di Terraglio sarà chiusa in direzione Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot. Tutte le paure e le insicurezze che non puoi controllare e che ti impediscono di sprigionare le tue piene potenzialità hanno una unica fonte: la tua mente reattiva. Scopri come liberartene e ritornare ad essere te stesso partecipando al seminario di Dianetics, ogni sabato e domenica in via Ponte Vigo d'Arzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

0: Radio Gemini. The Big One. Spot.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, talate.

0: bozzettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Gemini.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato. Rock music. Rock. Questo è Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nella musica rock di ieri.
1: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.
2: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
2: Spot.
3: Bollettino Degiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Come mi immagino il Black Friday?
7: Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code di circa 6 km in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Proprio lo svincolo di Peschiera del Garda è chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Milano e in entrata verso Venezia fino alle 12 di domani. Inoltre, sempre per lavori sulla A4 Brescia-Padova, dalle 22 di stasera alle 7 di domani mattina verrà chiusa anche l'entrata di Padova Ovest in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One, The Big One.
2: La grande musica di tutti i tempi, Radio Gemini.
0: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

0: faranno ascoltare tra pochissimo.
1: Spot.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
1: Gemini.
4: Radio Gemini.
1: Spot.
5: Hai mai sentito parlare del libro più venduto sulla mente umana di tutti i tempi? Dianetics, di Ron Hubbard. Dianetics ha scoperto che le esperienze dolorose del passato sono racchiuse nella mente reattiva, una parte della mente precedentemente sconosciuta, fonte di tensione, infelicità e insicurezza. Acquista e leggi Dianetics per scoprire come liberartene. Chiama la Chiesa di Scientology di Padova 049 87 56 317 oppure scrivi a padova@scientology.net.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ancora un saluto sulla 4 Brescia-Padova. Segnaliamo rallentamenti con code in direzione Venezia a causa di lavori tra Sirmione e Peschiera del Garda. Ricordiamo inoltre agli ascoltatori che fino a mezzogiorno di domani, domenica 11 ottobre, per lavori resta chiuso al traffico lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre ricordiamo che questa notte fra le 22 e le 7, sempre sulla Brescia-Padova, resterà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre, fra le 21 di questa sera e le 5.30 di domani mattina resterà chiuso al traffico lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Milano. Per lavori di manutenzione dei giunti stradali il traffico verrà deviato verso il raccordo Marco Polo. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: 7 alle 10 c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, The Big One.
1: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo.
2: Gemini Flashback 1994.

sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi. Tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora. Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato.
1: Rock music.
0: Rock. Questo è Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nella musica rock di ieri.
2: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.
2: Stai ascoltando Radio Gemini.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma. Gemini.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi, traffico al momento regolare su tutte le nostre strade. Vi ricordiamo che sino alle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera sabato 10 ottobre alle ore 5.30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Terraglio in direzione Milano. Dalle 22 sempre di questa sera alle ore 7 di domattina, domenica 11, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano e sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 12 ottobre sino alle ore 6 di martedì 13 verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia ai mezzi provenienti da Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili inoltre anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
2: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni,

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: 90 all'ora, 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon sabato pomeriggio. Non abbiamo disagi da segnalare dalla nostra rete stradale, il traffico scorre regolarmente lungo tutte le nostre strade. Vi ricordiamo che sino alle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera sabato 10 ottobre alle ore 5.30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Terraglio in direzione Milano. Dalle 22 sempre di questa sera alle ore 7 di domattina, domenica 11, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano e sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 12 ottobre sino alle ore 6 di martedì 13 verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia ai mezzi provenienti da Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili inoltre anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Spot.
4: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre. Radio
1: Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Spot.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi, traffico al momento regolare su tutte le nostre strade. Vi ricordiamo che sino alle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera sabato 10 ottobre alle ore 5.30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Terraglio in direzione Milano. Dalle 22 sempre di questa sera alle ore 7 di domattina, domenica 11, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano e sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 12 ottobre sino alle ore 6 di martedì 13 verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia ai mezzi provenienti da Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili inoltre anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
10: Ti capita di cadere nel ripetere continuamente gli stessi errori nelle tue decisioni di vita? Dianetics ha scoperto come evitare che ciò avvenga. Scopri come partecipando ad un seminario di 2 giorni e riprenditi le tue piene capacità. Ogni sabato e domenica in via Ponte di Godarzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

Gemini Revolution. Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro.
0: Dietro l'altro.
1: Su Gemini One, the big one.
2: Spot.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere

Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One.

Gemini, Revolution. Gemini, Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini, Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Spot.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon pomeriggio. Il traffico è al momento regolare lungo tutti i nostri percorsi. Vi ricordiamo che sino alle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera sabato 10 ottobre alle ore 5.30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Terraglio in direzione Milano. Dalle 22 sempre di questa sera alle ore 7 di domattina, domenica 11, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano e sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 12 ottobre sino alle ore 6 di martedì 13 verrà chiuso lo svincolo di uscita di Redi Puglia ai mezzi provenienti da Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili inoltre anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ciao, sono Valentina La Rocca e ti aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Story.

0: Double, double. Due dischi uno dietro l'altro. Dietro l'altro. Su Gemini One, the big one. Spot. Bollettino Deghiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Gemini.

0: Sfida tra gli anni 90 e 2000. Spot.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60%.

0: Preoccupato per il tuo futuro? I tuoi scopi e le tue aspirazioni sembrano irraggiungibili? Acquista e leggi Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, di Ron Hubbard. Chiama o vieni a trovarci al centro Dianetics Hubbard, Dipartimento della Chiesa di Scientology di Padova, via Ponte Vigo d'Arzere 10. Info 049 87 56 317. Oppure visita il nostro sito scientology-padova.org.
1: Gemini One, The Big One.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, abbiamo ottime notizie da darvi in questa edizione, infatti in questi minuti il traffico è regolare lungo tutti i nostri percorsi. Vi ricordiamo che sino alle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera sabato 10 ottobre alle ore 5.30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Terraglio in direzione Milano. Dalle 22 sempre di questa sera alle ore 7 di domattina, domenica 11, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano e sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 12 ottobre sino alle ore 6 di martedì 13 verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia ai mezzi provenienti da Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili inoltre anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
3: Adesso apre l'arena. L'arena si sfideranno due epoche musicali, gli anni 90 e i 2000. Colpo su colpo, disco su disco, che la sfida abbia inizio. Arena, due epoche a confronto.
4: Al mio segnale, scatenate l'inferno.

non cederanno. Arena, solo su Radio Gemini.

0: Ti dicono cosa fare e cosa è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte, vogliono che tu creda alle loro.
1: Balla come se non ci fosse un domani.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: 90 non cederanno. Arena,
1: solo su Radio Gemini.

0: ti dicono cosa fare e cosa è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte, vogliono che tu creda alle loro.
1: Balla come se non ci fosse un domani.

anni 90 non cederanno. Arena, solo su Radio Gemini.

0: una sfida, due epoche. Gli anni 90 e i 2000. La sfida tra gli anni 90 e i 2000 è finita. Ha vinto la musica. Arena, arena. Due epoche musicali a confronto.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
2: Spot.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Gemini.
2: Spot.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Germany. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare su tutte le strade di nostra competenza. Vi ricordiamo che sino alle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera sabato 10 ottobre alle ore 5.30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Terraglio in direzione Milano. Dalle 22 sempre di questa sera alle ore 7 di domattina domenica 11, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano e sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 12 ottobre sino alle ore 6 di martedì 13 verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia ai mezzi provenienti da Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili inoltre anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: You are listening to
1: Radio Jamie. Maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ. Maxi single,

0: Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Stai ascoltando Radio Gemini. Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 20 e un minuto.
0: Spot. Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 7 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani verrà chiuso lo svincolo di entrata del Terraglio in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso Dese sul raccordo Marco Polo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Radio Gemini.
2: 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000.
3: Da questo momento,
4: Power Beat,
3: Power Beat.
5: All time hits.
3: Le grandi hit di tutti i tempi, ogni sera, dalle 20 alle 22, solo su Radio Gemini.

Radio Gemini One. The Big One. Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 21 e 3 minuti. Spot.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Il traffico risulta regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAB e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani, verrà chiuso lo svincolo di entrata del Terraglio in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso Dese sul raccordo Marco Polo. Dalle 22 di questa sera fino alle 7 di domani mattina, invece, sulla 4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano. E sempre per lavori vi anticipiamo che sul tratto Venezia-Trieste della 4 dalle 21 di lunedì 12 ottobre fino alle 6 del giorno successivo verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia per chi proviene da Venezia. Uscita alternativa consigliata alla barriera di Villesse. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Siamo gli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
1: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su Radio

Radio Gemini One. Siamo tornati. Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini Mix. Gemini Mix. I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Germany.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
0: Radio Gemini. Gemini.

0: Germany. Gemini One, the big one. Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One, The Big One.
2: Stai ascoltando Radio Gemini.